faccia i tan faf se riccia un banau sicherai chan devo tanisse o avcune che ti installu del fas di furo riccia na cantu roseretta tsna far in faulina sanzale in tamnitz in tamru sai riccia tsna su fan ne aptira vank tena lag fat sank un tata sigia ci spara un tena dai no anangara bati ai tanotur se anapsursur atunga no se atat nyat sumai tsu vank.